Allora a casa mia vai. Quello che so. Devi non allen. Allora vlingamon. Ma quello che so.